0: Rồi.
1: Là dentro, una farfalla psichedelica bella bellissima scatena batti.